Singanga Dukes are monate twa e yang khopotsa mola e upi ya ke di go sa tsedingwe tse ile gore ke ke di rata tsa yena Dukes singanga iri ke ba shipa o di mo tlhogo re go rena tsa le fa se di fetogile ga tsela efe re re bolela re di kwa go tswa go yena mashilo modloli moshat

0: di quella che le mele mare, insomma bene.
1: Si tocca la pelle nell'ora che le cigarette ashes on the floor, per la pelle a momiki e ma pelle rurale.
2: Se non le sono la motiva, o ma cubo, se ne ma si alare, guarda uno di quel
3: figlio. E quella compra a fanno, con una bambina da fanno, con una bambina da fanno, con una bambina da
4: fanno. Ma so come le belle che c'è, le buone giorno, ma tu mecca può scarata con te. L'FM, come la come nono? L'FM private big X1867, full quad 0700. I don't wear not 15297 0240. E la cosa che la fessi, uè.
5: Mpoche, uraure enga chela maybe 1 million nyana ikandiye la buma 2 million ka kwedi so
6: wasaki
5: awa
6: iye uko go tshepisa nyana go re o ka go tla buma 75,000 extra nyana so
5: ini 75,000 nyana ai geto go kamata chela dreuma
7: je ke tsa la bo medile tsa ba hla go mitlo ya tsebe ka kotara pele ga ire ya sesai we tsine ka tsona go se go bia la bo medile ba hla go
8: je ke di tla le meso o thobele FM le lethabo le joy mathato
9: re tshe nambi je le thabo le joy la ga mathato
8: ka mo le iga go se sese
9: iga bona ka mo no studio
8: re tshe tsana le wena go ya go sela thobele FM

0: Akiana Jeffrey Osborne, are we gonna keep this family? Question him on Natin or Canada Koshabo, several Nano La City Bang. Retire Lebo, Rabai Lorra, Leratama, La Palle, Comila Palle La City Bank, La Palle Bosi, Ilurum, Longa Canada, but by Ipsina, Rebecca Ligelina, no, Lonale, Marisha Pele, Ki, Carlona Arena, Carlona, Ya, Ducabo, Limila, Ela, La Ducabo, Romon Journali, Rata or Retire, Level Letter by Yakabo, Yabatova, Dirang, Chulicho, Yadiko, La Chulicho, Yadiko. La chaleta lo chalere kobale me itumeleng makato bona batlabe ba re tsa gopuma bapile tabe gore go gore na e ka ba ile gore go tlhokega gore na motho a be le maswane di afe go ba ape gore motho a gone go tsweletsa setlola batho ba segolo fele ba tlola ka sona se le ka fase ga mulao se re kisha go ba se ba patswa ka ka nako ka ka mogwa wa maleba ba tshwere dipampiri tsa maleba tsa go ka dira setlola seo magisho se dire boletse re ya go itumele magato ke mongwa Nature Skin Product go me re ya go bona go ntshwele re ne le bona mo mogale
1: are re le mogela se se itumeleng re le mogela go thobela FM real damage
2: Background ya science ya dithuto le go thusa batho go dira ditlola tse leng gore di ka ba thusa letlalo la bona gore le ska ba le malotsilwetse le dule le bolokegile.
1: Mhm. O bolela ka background ya dithuto ke dithuto tsa mohutama.
2: Ke na le background ya dithuto tsa chemistry.
1: Naga o tsweletsa ditlolo tsa mohuta mama
2: ditlolo tsa rena ke di body lotion le di shower gel le di body cream tsona di dirilwe ka di oli tsa tlhago le di le metswako ya dimela tsa kalafa tsa walafa o thusa o fepa letlalo.
1: Go bolela ka di oli tsa tlhago o bolela ka tsa mohuta mang tse di tswang kae metlhareng efe go ba kae
2: ke di re di bitsa di botanical plants so tsona tse re di berekisitsego ke lemon grass le ye bitswago vetiver le tse dingwe tsa mefutafuta so di ya ka gore ditlolo tsa rena di na le mefuta-futa tsa banna le tsa basadi so go na le tse e leng gore di berekisitswe ka dioli tse itseng go fepa letlalo la basadi le letlalo la banna gore le dule le kolobile le ska omelela.
1: Gore ditlolo di be tse e leng gore di feletsa di dula kwa di-shelfong kwa ka mabenkeleng di sepela dikgato-gato o di sepetse dikgato tse di feng mo ile gore ja fele tsa di fitisishwa go a thwe tse ke tsona tsa maleba di ka shumisa ke batho
2: ditlwala tsa rena ga di so fitlhe ka mabenkeleng aopia re sale mo tseleng ya go di isa ka mabenkeleng di melao e tshwantse e latele ke melao ya di-industry ya ditlolo e leng gore before ditlolo di ya go batho tshwantse di testiwe mo dipoleke tsa go tshwana le bo di-SABS ba di amogele gore di loketse batho di lona di a tshepagala gore batho ba ka di shumisa.
1: Tsa lena di sale leetong le sale mo kgatong eo
2: ganebjale re sa rekisa mo online mo poleke tsa go tshwana le bo di-take a lot le Amazon.
1: Ke ne ora gore di setse di lekilwe
2: di lekilwe tsone.
1: Are re le ba go me e sale o ithoma kgwebo ya gago e sepela jang e tla kae
2: ani bale re mo wa gengwa bobedi yona batho ba thoma go amogela ka ge e le ngare business en thoma bathung so batho ba so tloile go shumisha di di tswele tswa tsa tsa tsa di rwa mo ndageng ya borena ka bo ka bontsi so batho ba sa tloela ba sa itloetsa go o shimisha di tswele tsa tsa naga ya borena so ke ntse leng gore ne re rata go ba encourage gore ba tswelele go shimisha dilo di tswele tsa naga ya borena so that re kgone go tlhola meshomo mo nageng
1: ke tabe botse itu ele dirago o shoma wa ite go ba gonele ba bamba le shumang le bona
2: o na le ba bangwe ba ke shumang le bona
1: go ba thele tiba rena ba rata go tshala morago itu ba ka go tshala morago kae
2: re gona mo di social media like Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram ka lena la Nurture Personal Care o ba re gona mo website ya rena ya www.nurturepersonalcare.co.za le mo WhatsApp re gona ka nomoro ya 060-349-5989.
1: Aga, itu re gola ka letsa matlhatsi le matlhagonolo kgwebo ya gago e go lema re tle re bone na tsatsi le lengwe o kokota mo menyakong ya lekgotlakgaso o e tla gona ka mo go Thobela FM o to bapatsa le station se re o gole gole itu re a leboga tlhema
2: ya leboga le nna nka thabela o tla ka gashong ya lena
0: re a leboga golagole go a kgatlhisa tlhabirwa go kwa e le moswa o e leng gore o rira dilo ka mokgwa wa tshwanelo a kgatlhisa e le rori kgatlhisa go fetsa kudu-kudu nagana awa ke tšhaba baditi e re ke tšhabe baditi godimo ga tabe ebe mare re ikgantšha ka batho ba go tshwana le bo itu tswela pele ngwana mma re tla di bona ditsweletso tša gago re tlo di bona ge di ka se re fishe re tlo direka direka aba ra direkela le malapa a rena Vos Mahlasela yena a re mmamodiane dula le rena o se ke wa shutela ka teng re ya go dintlhagolo tša ditaba ga bjale

0: di cibi, papà. Ma non me lo guardo. La vedo, Plaza. Ehi, ma vado. Ma è bene. Zuga.
1: Giungi.
0: Ah, Non giungi. Plaza.
1: Es.
0: Ma tu non hai nessuno.
1: Pezzi, lo è, ma... Ti sa di poi.
0: Sì, lì, sono c'era portato il giorno, lo torno a pittore lo vuoi le macchiacu.
1: Ma che fai lo hai?
0: Ah, io qua vena, io qua vena. Sono c'era zamai, mamma. Sono c'era portato il zamai. Ma no, io l'ho tired.
1: Uguale, che fede le matla,
0: poi... A fede le manca, uguavici, uguano, zuga, come...
1: Marra, peti, un ciumici, c'è questo, uguamu.
0: Ah, io qua vena.
1: Bella che sanno matla, cura mucche le nacque sanno casse.
0: E la relo è non da c'è la ricara di giri di giri di giri di giri di giri di
1: giri di
0: giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di giri di
1: Mara ema pele ba tamela pele mo mpeteng ska imelela ke nya ka go leboga ka something ke leboga ge fela o kgona go tlhompha mothetheya
0: ke mo tlhompha
1: wa bona that thing ne and turn on
0: ka nnete so mara ba matlhakolo gona re tshwantse re fela re bonana ke re bakela mapelelo
1: mamphela mafelelo ke nagana gore re tlo no bonana ka nnetse re tshwanetse go di a re phuthaphurese
0: ka nnete hei mara wa tseba wena monna ono o diela bothata mone kore o ntiela ke tare o mpha botala seata kore is a ke tshwere kere
1: ke gopela gore o mphatamele pele re sepela o ntaele o mpontshe la mafelelo gore o monna go fitlha kae.
2: Koko.
3: Bona o kokotsa mang in my office.
2: Ke ba ke sanagane gore o ka kokotsa wena Petronella.
3: He, gane go nna gane gore mohlomongwe ke Millicent ka bakela gore ke mogotsi wa gago wa go wa le go tsoga.
2: A ke bontse go butse that is so no bona ke kokotsa
3: le go tsena. Ke a tsaba gore mile yena shap. Bona lo fela ba le bushedi bya go kokota and then a no bula without me saying come
2: but madi bua go yena yo e do lesa titi a go kokotile go kokota push o tlo tsena
3: ah wa ye wa emakatse ke a tse ba gore batho ba ga mabona bana le go fela ba dira dilo tsa go sekwa gale
2: okay fine take a seat mpotse gore ke go thusa ka eng ka gore ha nna ke maketse ga o tsena mo office nyaka o ka se jo tlala le fela Petronella.
3: Ke tlile mo ka go tlhoka thuso ka ga motšhetse tle doctor.
2: Hao. O tšhetse o dirile eng le ena? Gape ngwana wa gago wa tseba keng? Motho mouth. A ka no thoma a bolela go sana motho e le gore o tla mothiba mogomotsa.
3: This time ga a dira selo se sempe ntle le go tshwenyega moyeng ka taba ya go. Kore ya gore re thabile o nyetswe ke Robert le go roga gago kwagwe.
2: Hei. Fo. Wena Petronella. Nna gape taba eo e ka moka ena e re makaditse
3: akere
2: le go dumela ga mabona re namehle re thabile a nyalo ke Robert
3: ke sona se go tshwenya ngwana ka le go feta omo e leng gore ke kgone o bone gore o tlhoka motho e leng gore a ka bolela le yena because e mo ama le mo monaganong
2: ya so wena o bo o gopotseng counseling or
3: ga ke nagane ka counseling fela ke nagana motho e leng gore a ka motheletsa ga a bolela le ena gore ditaba tse dingwe tse e leng gore wa di dira a di tlogele tle doctor
2: ya ke a go kwa Petronella but ke nagana gore motho wa maleba o e leng gore o ka bolela le ena ke moruti gole a kerebile o tla ba mofa le spiritual counseling
3: yona ke ile ka monagana fela ke nagana gore mmaga a morate so e ka se kgonege
2: Petronella o

ebuile gape e tla boitshela ka festival ya moswana noshi ka di 27 June 2026 Mo Sun City Super Bowl ke re bona di gate.

Ere botlano go di mogotlo go ntshirele ya tsobela FM mo shate wa tsobela bo itsabisho Casper your vest Ricky Rick limpite pele ga faro file shakaina are suited. Ke tsone di shang tshiro go rena di ka ba di fetogile jwang sripeng se lena stembiso maibela se.